Lascirai chi te lo dà. Amen. Andare per strada vi l'amate. Tu mente. Tu men amare amala san. Amen. Zurare scamas tu men. Na dulmut, penas tu men gate historia. Met hai mori romni. Maragilam. Ande luma. Con mai baro raisi. Le devlesche chavesa. Aba deșu iec berș, hoi mala gilam lesa. Na susa samaro traio, ca desas, o citra ina schetane. De voi, tu ma das carica maro ilo. Penda sa minge, ci jean grigal, mi camav, pe te dav tu min, nii vo traio. Che me mulon vas tu menge, me mulon vas tu mare bezeha. Hai aven, aven che mande. Dai me davto men nivo ilo, davto men ujo traio. Dai canag me, per dal domoro traio, hai mori romni. Voi, ande moro ilo, avilasta e ande laco. Gipa di vrema, voi si, parorai. E naisto menge.